tene motu kenan par cheti shubti dakbu seri sepe lukar shapchu thi lukar shapchu thi pyerang gyong jong ki ngumi ri ne shu sha na chyu yo shi shapchu chapchi bo ge san chi den la tha da wan do ji la ri to shapchu thi na li ya zo thi zam nian zhi dong ki zo che di chap dun bie guo li ya xia mo jiang shi ken bu tha chen ne chi ken ji che di che blu yang shi tu bu chi yo shi 마세 차별 버창마 기브리토